0: musique, plus d'émotions, Radio Top Italia.
1: Prima di entrare in casa, stavo un'ora a cercare di togliere la sabbia. Autostrada Adriatica, dalla costa si vede l'Africa. È lei che si tuffa, ti prego guardala. Ha più curve di Gardaland quando mi ha detto che tornerà in Francia. Uffa, ho avuto il mal di pancia.

0: Encore de la musique italienne, Radio Top Italia.
1: L'estate è pazza su Radio Top Italia.
2: The summer is crazy.
1: Disco estate. Il disco estate Top Italia di questa settimana è
3: Maria Antonietta e Colombre,

E questo è il punto dove faccio i conti con me stesso, che se mi guardo no, non sono io ma il mio riflesso. Non ho più forza nelle gambe, nelle mani e nella testa, le paure fanno il vortice.

Davanti agli occhi passa in fretta tutta la mia vita. Mi basta un salto e la mia voce sarà ormai svanita. Il punto rotto fra il malessere e l'allegria. E a pochi metri basta andare oltre il cavalcavia.

0: tremano.
1: Tu, figlio di un muratore, l'Emilia che si allaga e la Liguria pure.

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il

0: Sexuality su Radio Top Italia.
1: Le rythme de l'Italie, chaque jour, chaque heure, sur Top Italia.
2: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

0: Perdonami se sono andato via di casa. Perdonami, scusa, ho fatto una stronzata. Almeno guardami, se delle volte ti sembra un estraneo, non vuol dire che poi non ti amo. Sì, lo so che non sei stupida.
1: Perdonami se sono andata via dal letto senza dirtelo. Mille sguardi senza

0: comme un animalino.
1: Ta musique, ton énergie, toujours avec toi, Top Italia.
2: So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più vulnerabile e spietata, lo sai. Non ho più spazio per dipingermi di inchiostro, lo ammetto però, per altre cicatrici trovo sempre.

0: So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so.
1: L'estate è su Top Italia.

0: Ta musique, ton énergie, toujours avec toi, Top Italia.
1: Resto qua, su una panchina a scrivere, di noi ti va. Che dove devo andare quando capita di amare così forte o anche la metà. Alla nostra età, insieme non avremo più paura. Conterò le stelle finché non ne resta una. Finché ogni parola non si scriverà da sola. Finché il cielo si colora di ogni sfumatura.

Sono rimasto chi le tanto tempo fa, ma sta sempre chi lulla che va a parlare. Avvelene e caramelle che bucia, ma non cagna verità che fantasia.

Amore che ora te ne vai. Secondo me stai commettendo il tuo più grande errore della vita, però te ne vai.

0: disco estate Top Italia di questa settimana è
1: Maria Antonietta e Colombre.

0: quest'estate Top Italia di questa settimana è
1: Maria Antonietta e Colombre, la felicità e basta.

riuscito mai a farti capire quello che volevo. Non era mai il momento giusto per aprire bocca e sento il vuoto. E ora vuoi parlare solo quando senti che ti faccia bene.

0: disco estate Top Italia di questa settimana è
1: Maria Antonietta e Colombre.

0: après cette petite chanson, Rita, on continue à être un peu romantique?
1: Oui, très, très romantique. Ultimo è stato un grande protagonista dell'estate con un concerto record che ha battuto tutti i record di spettatori. Vraiment une grande, grande fête a Roma avec tous les fans de Ultimo. On va écouter une chanson vraiment bellissima, romantica.
2: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: On arrive à la fin. On arrive à la fin de cette spéciale Italia Top été. C'est triste, mais voilà.
1: C'est triste parce que tu sais qu'on si sta così bene, il tempo passa in fretta.
0: È vero, è vero.
1: Il tempo vola, il tempo vola quando si sta bene. Buon vento, Giovanotti ed Alfa, è un bel incontro, due bei personaggi. Je l'apprécie beaucoup aussi, hein, cette collaboration. On va écouter malheureusement notre dernière chanson dello speciale Tormentoni estate 2026. On va écouter Cioffi avec Carmela su Radio Top Italia, speciale da Riccione.
2: Lo sapevo, io lo sapevo, tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo, voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata. Ma...

Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi

sembra respirare, ma dentro ho tempeste che non so domare. Sorrido ma tremo, ti sfioro e già penso.

0: poi ci lasceremo.
1: Sempre assieme a voi sulla spiaggia di Riccione in Romagna, e continuiamo i nostri hit 2026 con questo brano
2: speciale Italia Top.

0: Disco Estate Top Italia di questa settimana è
1: Maria Antonietta e Colombre.

0: après cette petite chanson, Rita, on continue à être un peu romantique?
1: Oui, très, très romantique. Ultimo è stato un grande protagonista dell'estate con un concerto record che ha battuto tutti i record di spettatori. Vraiment une grande, grande fête a Roma avec tous les fans de Ultimo. On va écouter une chanson vraiment bellissima, romantica.
2: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: On arrive à la fin de cette spéciale Italia Top été. C'est triste, mais voilà.
1: C'est triste parce que tu sais, quand si sta così bene, il tempo passa in fretta.
0: È vero, è vero.
1: Vola il tempo, vola quando si sta bene. Buon vento, Giovanotti ed Alfa, è un bel incontro, due bei personaggi. Je l'apprécie beaucoup aussi, cette collaboration. On va écouter malheureusement notre dernière chanson dello speciale Tormentoni estate 2026. On va écouter Cioffi avec Carmela su Radio Top Italia, speciale da Riccione.
2: Lo sapevo, io lo sapevo, tuo marito c'è sotto casa. Faccio solo quello che devo, voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata. Ma

Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi

sembra respirare, ma dentro ho tempeste che non so domare. Sorrido ma tremo, ti sfioro e già penso.

0: poi ci lasceremo.
1: Sempre assieme a voi sulla spiaggia di Riccione in Romagna e continuiamo i nostri hit 2026 con questo brano
2: speciale Italia Top.

0: après cette petite chanson, Rita, on continue à être un peu romantique.
1: Oui, très très romantique. Ultimo è stato un grande protagonista dell'estate con un concerto record che ha battuto tutti i record di spettatori, vraiment une grande grande fête a Roma avec tous les fans de Ultimo. On va écouter une chanson vraiment bellissima, romantica.
2: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: On arrive à la fin. On arrive à la fin de cette spéciale Italia Top été. C'est triste, mais voilà.
1: C'est triste parce que tu sais qu'on si sta così bene, il tempo passa in fretta.
0: È vero, è vero.
1: Il tempo vola, il tempo vola quando si sta bene. Buon vento, Giovanotti ed Alfa, è un bel incontro, due bei personaggi. Je l'apprécie beaucoup aussi, hein, cette collaboration. On va écouter malheureusement notre dernière chanson dello speciale Tormentoni estate 2026. On va écouter Cioffi avec Carmela su Radio Top Italia, speciale da Riccione.
2: Lo sapevo, io lo sapevo, tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo, voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata. Ma

che ho combinato. Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi se ne

sembra respirare, ma dentro ho tempeste che non so domare. Sorrido ma tremo, ti sfioro e già penso.

0: mai ci lasceremo.
1: Sempre assieme a voi sulla spiaggia di Riccione in Romagna, e continuiamo i nostri hit 2026 con questo brano
2: speciale Italia Top.

essere partito prima di tornare qui, dell'idea di aver fallito ogni volta che mi fido, che la gente mi fa schifo, che la gente è come me, prima di farmi domande, prima di essere svogliato, prima del giusto e sbagliato, io chi sono, chi sei te?

0: Quindi dobbiamo chiudere? Non l'abbiamo più fatto.
1: Un son familier, un moment pour toi, Radio Top Italia.

0: Disco Estate Top Italia di questa settimana è
1: Maria Antonietta e Colombre.

0: après cette petite chanson, Rita, on continue à être un peu romantique?
1: Oui, très très romantique. Ultimo è stato un grande protagonista dell'estate con un concerto record che ha battuto tutti i record di spettatori. Vraiment grande fête a Roma avec tous les fans de Ultimo. On va écouter une chanson vraiment bellissima, romantica.
2: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: On arrive à la fin. On arrive à la fin de cette spéciale Italia Top été. C'est triste, mais voilà.
1: C'est triste parce que tu sais qu'on si sta così bene, il tempo passa in fretta.
0: È vero, è vero.
1: Il tempo vola, il tempo vola quando si sta bene. Buon vento, Giovanotti ed Alfa, è un bel incontro, due bei personaggi. Je l'apprécie beaucoup aussi, hein, cette collaboration. On va écouter malheureusement notre dernière chanson dello speciale Tormentoni estate 2026. On va écouter Cioffi avec Carmela su Radio Top Italia, speciale da Riccione.
2: Lo sapevo, io lo sapevo, tuo marito c'è sotto casa. Faccio solo quello che devo, voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata. Ma

Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma

sembra respirare, ma dentro ho tempeste che non so domare. Sorrido ma tremo, ti sfioro e già penso.

0: ci lasceremo.
1: Sempre assieme a voi sulla spiaggia di Riccione in Romagna, e continuiamo i nostri hit 2026 con questo brano
2: speciale Italia Top.

0: de musique, plus d'émotions, Radio Top Italia.
1: Per le strade del mondo ho iniziato a ballare su un ritmo lento, un rumore di fondo,

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il pomeriggio.

che non è più solo notte, ma anche un po' mattina. Tardi che non mi addormento, chiudo gli occhi appena. Tardi che la dovrei smettere di parlare col soffitto, di cascare tra i ricordi per rimanerci dentro. Il tempo vola maledetto, veloce

mentre fuori scoppia un altro inferno. Da qualche parte adesso è già domani. Qualcuno è pronto e qualcun altro è perso. Prima di

0: rythme de l'Italie, chaque jour, chaque heure, sur Top Italia.
1: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

0: disco estate Top Italia di questa settimana è
1: Maria Antonietta e Colombre,

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro.

0: L'estate è pazza su Radio Top Italia.
1: The summer is crazy.
2: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione.

giorno o una vita intera. E per quanto sia strano, per sempre si può consumare in un sabato sera. La quinta di del 2000 brindò alla maturità su una spiaggia di Ibiza.

calci vuoti, sulla scia di una promessa vigliacca. 10 anime perse si ingarbugliano tra loro come cuffie nella tasca di una giacca. Nell'istante in cui entrano alla perla di mare, sanno già che lo rimpiangeranno. Mentre paga, Bonelli sorseggia l'amaro e dice al barista: ci si vede tra un anno.

che non è più solo notte, ma anche un po' mattina. Tardi che non mi addormento, chiudo gli occhi appena. Tardi che la dovrei smettere di parlare col soffitto, di cascare tra i ricordi per rimanerci dentro. Il tempo vola maledetto, veloce come un pizzicotto. Prima volta che ho fatto l'amore avevo 15 anni. Sopra un vecchio materasso tenevamo chiusi gli occhi. Così dolce e preoccupato, così sempre attento.

mentre fuori scoppia un altro inferno. Da qualche parte adesso è già domani. Qualcuno è pronto e qualcun altro è perso. Prima di

dolce compagna che non sai dove andare, ma sai che ovunque andrai.

0: tout.
1: Ta musique, ton énergie, toujours avec toi, Top Italia.
2: È così strano il sole quando piove, un po' come me. Quando sorrido per finta, ma dentro, dentro mi lacrima il cuore. È strano fare un'eccezione, se tra migliaia di gesti e parole, il punto fermo di ogni singola conversazione è sempre solo il tuo nome.

0: spostare l'accento, l'ancora diventa ancora. Torno nel fiume, tutto è cambiato, ma in fondo uguale.
1: L'estate è pazza su Radio

prima di entrare in casa. Stavo un'ora a cercare di togliere la sabbia, autostrada adriatica, dalla costa si vede l'Africa e lei che si tuffa, ti prego guardala, ha più curve di Gardaland quando mi ha detto che tornerà in Francia. Uffa, ho avuto il mal di pancia.

partito prima di tornare qui, dell'idea di aver fallito ogni volta che mi fido, che la gente mi fa schifo, che la gente è come me, prima di farmi domande, prima di essere svogliato, prima del giusto e sbagliato, io chi sono, chi sei te?

uno. Non cercavi guai, ma i guai alla fine hanno trovato te. Mille contro uno, e non si arriva mai. La notte scende solo per qualcuno. Dimmi che hai.

0: E l'uomo si addormentò e nel sogno creò il mondo. Lì viveva in armonia con gli uccelli del cielo e pesci del mare. La terra spontanea donava i suoi frutti in abbondanza. Non v'era la guerra, la morte, la malattia, la sofferenza.
1: Poi si svegliò.